Emma, ibatite mbato mbangi radio. We Mwano FM, mutambori oraria.

Guarda in queso. Guarda in queso. Guarda in queso. Yeah. Guarda in queso.